bestemmiato hai dell'occhio lucido. Nervo del bastone gli rinfresca la schiena. Il mulo malavaso raddrizza la casa. Legna sulla barda, scorza di mulo. Avanza nella notte, nera di carbone. Ladri di bosco, sulla costa monte, cuciono la terra col lago dello zoccolo. Due fili intrecciati tengono più di uno. Due vite messe assieme reggono alla frana. Per quanto scura la notte, alla paglia deve

0: zoccoli e cavalli.
1: L'asino sa sempre la più corta via di casa, la coda cancella i passi dall'ombra della strada.